Kaji kuna kitu wuzi stresse. Kiapere wudese. Azanga wa pamula di pese. Saruhoela di kempe.